0: che festa si farà.
1: Per quello che preparsi a corpi vincitar, e si può giudicare che festa si farà.